0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Per ogni risata ci dovrebbe essere una lacrima. Walt Disney.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Johann Sebastian Bach.

0: Legend Story. Dalla rivoluzione tecnologica ormai le coccole si esprimono attraverso messaggi WhatsApp, cuoricini, GIF e quant'altro. Ma nel 1995 tutto l'amore del mondo si riversava su un oggetto leggendario, il Tamagotchi. Il nome è formato da due parole, Tamago, che in giapponese vuol dire uovo, e Uochi, termine nipponico legato all'inglese watch, che indica l'orologio da polso. Grazie a questo giocattolo, la Bandai, casa produttrice del Tamagotchi, ha avuto nuova vita. Il successo fu praticamente immediato, in tutto il mondo ci furono file fuori dai negozi per poterne acquistare uno, e furono venduti ben 40 milioni in tutto il mondo, al ritmo praticamente di uno al secondo. All'inizio vennero tutti esauriti e questo portò alcune famiglie a percorrere chilometri di strada in macchina per riuscire a trovarne uno per i loro figli. Addirittura ci furono persone nel mercato nero che li vendettero a 50 volte di più del prezzo originario. Quel piccolo uovo, dotato di microchip e schermo LCD, era una vera creatura da accudire. Bisognava dargli da mangiare, curarlo dalle malattie, farlo giocare e persino ripulire i suoi bisogni. Se si mancava in una di queste attività, l'animaletto moriva, occorreva resettarlo e ripartire da capo con un nuovo uovo. Il Tamagotchi ebbe un tale successo che furono prodotti serie animate e film e una lunga serie di videogiochi. Ma per quale motivo un giocattolo apparentemente inutile ebbe un così grande successo? La risposta è da ricercarsi nella profondità della psiche umana, specialmente quella dei bambini a cui fondamentalmente il Tamagotchi era riservato. Il gatto di casa o anche il giocattolo inanimato non fa quello che dice un bambino. Il Tamagotchi soddisfa immediatamente il bisogno di controllo e dà immediata soddisfazione. Il Tamagotchi fa quello che il bambino vuole e senza lamentarsi. Dopo il boom, e anche se viene prodotto anche oggi, questo giocattolo perse molto del suo appeal. Qualcuno lo criticò anche a livello educativo per il trauma dell'eventuale morte per incuria, ma la leggenda del Tamagotchi sta lì per ricordarci che nel mondo reale c'è sicuramente qualcuno che, pur lamentandosi, è pronto a ricevere le nostre coccole.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Le piccole cose sono di gran lunga le più importanti. Se Arthur Conan Doyle, l'autore di questa frase, fosse stato un bambino cresciuto negli anni 80 e 90, allora questo pensiero sarebbe stato dedicato ad uno dei giocattoli più leggendari di quel periodo, le Micro Machines. Micro Machines è una linea di modellini di automobili originariamente prodotta dalla Galoob, in seguito assorbita dalla Hasbro, da metà degli anni 80 fino al 2006. La Galoob rilevò la licenza delle Micro Machines da Clint Eden, un inventore di giocattoli del Wisconsin. Particolarità delle Micro Machines erano le loro dimensioni, notevolmente più ridotte rispetto a quelle dei tradizionali modellini, e spesso con le ruote poco proporzionate rispetto al resto della vettura. Furono prodotti col tempo anche modellini di camion, motociclette, treni, aeroplani, elicotteri e barche, oltre che riproduzioni di veicoli fantascientifici come le astronavi di Star Wars, Star Trek e Power Rangers. Furono messi in commercio anche vari playset e varianti delle Micro Machines, come le Insiders, un modellino dentro l'altro come una sorta di matriosca. In seguito il marchio Micro Machines fu utilizzato anche per una serie di videogiochi. Come molti giocattoli di quel periodo, il successo passava per un'abile e ficcante campagna pubblicitaria. In America, per promuovere le Micro Machines, ci si rivolse al Guinness dei primati, assodando il più veloce parlatore del mondo, l'attore John Moschitta Jr., che legò talmente tanto la sua immagine alle Micro Machines da diventare noto come The Micro Machines Man. Nel film Mamma ho perso l'aereo, il piccolo Macaulay Culkin usa proprio queste micro giocattoli come arma per far scivolare i ladri che attentano al suo appartamento. Una situazione che qualsiasi genitore di piccoli possessori delle Micro Machines ha provato. Malgrado i capitomboli provocati, le piccole Micro Machines continueranno ad occupare un posto grande nel cuore di ogni bambino che ha avuto la fortuna di giocarci.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: A volte sono le persone che nessuno immagina a fare ciò che nessuno può immaginare. The Imitation Game.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Oh, where have you been, my blue-eyed son?

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La politica non mi dice niente. Non amo le persone che sono insensibili alla verità. Boris Pasternak.

0: Legend Story. Per tutti gli amanti del cinema esiste un marchio leggendario apparso spesso prima dei film più belli della storia del cinema. Quel marchio è la Warner Bros. Tutto comincia con quattro fratelli, Harry, Walter, Sam e Jack, che di cognome ovviamente fanno Warner, e nel 1919 fondano nel cuore di Hollywood, sulla famosa Sunset Boulevard, uno studios a loro nome. Il loro è un vero e proprio American Dream, cominciato in una piccola sala cinematografica di 99 posti chiamata La Cascata a Newcastle, Pennsylvania. Incredibilmente le sedie per sedersi erano state fornite ai giovani imprenditori da un'agenzia di pompe funebri, che in occasione delle veglie era costretta a riprenderle e di conseguenza gli spettatori dovevano restare in piedi. Malgrado questi tumultuosi inizi, i fratelli si innamorano del cinema e profusero i loro sforzi per produrre pellicole di grande successo, portando come fiore all'occhiello l'innovazione tecnologica del sonoro. Nel 1927 infatti esce la prima pellicola che contiene una traccia sonora, Il cantante di jazz, con Al Jolson, che frutta alla Warner un premio Oscar speciale per l'importante apporto alla storia del cinema. Fu per il grande successo del film che la Warner Bros. Si salvò dal fallimento durante la crisi finanziaria degli anni 20. Con il passare degli anni la Warner si specializza in film di gangster con James Cagney e Humphrey Bogart, producendo anche musicals che sono rimasti nella storia come 42esima strada o La danza delle luci. A partire dagli anni 30 la Warner Bros. Comincia peraltro a produrre la fortunata serie di cartoni animati Looney Tunes, capitanati da personaggi come Bugs Bunny e Daffy Duck, frutto della bravura di animatori come Jack King e Fitz Freleng. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, lo studio si dedica alla produzione di film di successo, spesso propagandistici come il celeberrimo Casablanca di Michael Curtiz. La Warner ha avuto una flessione all'inizio degli anni 50, ma con l'avvento dei mitici anni 60 torna allo splendore, con la produzione di tutti i film di Stanley Kubrick. In seguito ha messo il suo leggendario marchio sia sulla saga di Superman, sia soprattutto su quella di Harry Potter. Forse è per questo che per tutti gli amanti del cinema Warner Bros. È sinonimo di magia.
1: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Brooklyn, Big Bubble e Vigorsol sono marchi che commercializzano da sempre chewing gum. Un prodotto che tutti noi usiamo, ma di cui pochi conoscono la storia. Il chewing gum, come lo conosciamo oggi, ha più di 150 anni, ma in realtà ha radici millenarie. Gli antichi greci usavano la mastica, da cui deriva il nostro verbo masticare, una resina vegetale ricavata dal lentisco, che lo storico medico Ippocrate consigliava per la prevenzione di problemi digestivi, raffreddori o come rinfrescante del respiro. I Maya, invece, sfruttavano la gomma naturale dell'albero cicle, elaborata in forma di palline e masticata come antistress o per scacciare la fame. E anche in questo caso, cicles è un termine ancora usato in alcune zone d'Italia per denominare questo prodotto. Dobbiamo però arrivare alla metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, per incontrare una versione moderna dei chewing gum. Al di là delle varie versioni storiche, in genere si ritiene che il primo a commercializzare un prototipo di gomma da masticare sia stato John B. Curtis nel 1848, un composto di resina d'abete rosso e cera d'api, mentre nel 1866 il newyorkese Thomas Adams inizia a sfruttare il cicle e a vendere palline di gomma. Secondo la tesi più accreditata, questo fotografo e commerciante e inventore americano fu contattato dal generalissimo messicano López de Santa Anna, più noto come Santana, che voleva in realtà utilizzare il cicle come succedaneo economico della gomma industriale. Questo progetto sfumò, ma Adams ebbe l'intuizione giusta e comprese che il cicle poteva diventare un alimento dolciario coinvolgendo un commerciante di Hoboken nel New Jersey. E fu così che nel dicembre del 1869, quasi esattamente 150 anni fa, William Semple brevetta la prima ricetta di chewing gum e inizia a vendere nella sua drogheria questo prodotto negli anni successivi sotto forma di palline di gomma molli e senza sapore. È nel 1871 che arriva il primo gusto con le gomme aromatizzate alla liquirizia e il fenomeno inizia a decollare anche grazie all'ingresso in scena di altri produttori come William Wrigley Jr., che lancia sul mercato nuovi gusti come frutta e spearmint. Fu dopo la Prima Guerra Mondiale che il chewing gum iniziò a diffondersi nel mondo, ma la moda non conquistò tutti i paesi e, ad esempio, la Gran Bretagna emanò leggi per limitarne l'uso, probabilmente anche per bloccare l'americanizzazione dei consumi. Intanto continuava l'evoluzione del prodotto, che nel 1928 si trasformò nella bubblegum grazie a Walter Dimer, ovvero una variante più morbida da masticare, colorata, tradizionalmente di rosa come vediamo ancora oggi, e soprattutto in grado di fare bolle. Con la Seconda Guerra Mondiale, poi, le gomme da masticare diventarono il simbolo stesso degli Stati Uniti e da noi sono ancora note come gomme americane, perché facevano parte della razione K, pasto giornaliero assegnato ai soldati in guerra che le usavano ma spesso regalavano o scambiavano con le popolazioni locali. Vi aspettavate che dietro un così piccolo e comune prodotto ci potessero essere così tante storie?

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Chi vive senza follie non è savio quanto crede. François de La Rochefoucauld.

0: Legends Spot.
1: And action.
2: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends. You can

sei su Radio Legends.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Radio Legends. La vera libertà di stampa è dire alla gente ciò che la gente non vorrebbe sentirsi dire. George Orwell.

0: Legend Story. Quante volte abbiamo sognato di fuggire su un'isola deserta e vivere in pace? Quante volte volevamo essere come Robinson Crusoe? Robinson Crusoe è il protagonista dell'omonimo romanzo di Daniel Defoe, pubblicato il 25 aprile 1719. La prima edizione riportava il protagonista come autore, inducendo molti lettori a fraintenderlo come una persona reale, e l'opera come un libro di viaggi con episodi veri. Scritto in forma epistolare, confessionale e didattica, il libro è presentato come l'autobiografia del protagonista, un naufrago che spende 28 anni della sua vita su una deserta isola tropicale, vicino alle coste del Venezuela e di Tobago, dove incontra cannibali, prigionieri e ammutinati prima di essere salvato. La storia parve essere ispirata da Alexander Selkirk, un naufrago scozzese che sopravvisse per 4 anni su un'isola del Pacifico. L'opera è spesso indicata come il capostipite della moderna narrativa realista, del romanzo d'avventura come genere letterario, oltre a contendersi il posto di primo romanzo inglese. Il romanzo è lo specchio del periodo storico in cui fu scritto. Si celebra l'ascesa della classe borghese inglese moderna e puritana, esaltandone la dinamicità e l'intraprendenza. Di non secondaria importanza è il rapporto di questi nuovi borghesi con la religione cristiana e la fede. Accanto a questi temi, Defoe non manca di mettere in evidenza la tipica mentalità inglese del tempo, che vede nell'uomo bianco colui che deve civilizzare il selvaggio, l'uomo di colore. Robinson Crusoe, dunque, incarna tutto questo. È il nuovo borghese che usa la ragione e che ha fiducia nei propri mezzi e tramite questi riesce a piegare la natura al suo volere per la sua sopravvivenza e per il suo personale tornaconto. Oggi evadere e vivere a contatto con la natura può ancora rappresentare un sogno. Certo, trovare un'isola dove non c'è campo e dove non possiamo essere raggiunti può risultare un'impresa leggendaria.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
8: Alcune volte perdere il tuo equilibrio per amore è necessario per vivere una vita equilibrata. Julia Roberts. Mangia, prega, ama.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story.
3: È possibile non averne mai posseduto uno, o non conoscerne l'esatto funzionamento, o persino considerarlo un pezzo di modernariato superato dalla storia. Ma per le generazioni che ne hanno vissuto l'epopea pluridecennale, il Walkman non può non evocare almeno un ricordo. Che sia uno stanco pomeriggio di metà estate, la pubblicità in bianco e nero sull'ultimo numero di Topolino o l'ennesima replica di Ritorno al Futuro, quella scatoletta magica marchiata Sony ha segnato la storia di milioni di vite, contribuendo alla scrittura di una fetta enorme di cultura pop e alla costruzione di buona parte del nostro immaginario collettivo. Tutto ebbe inizio esattamente all'inizio degli anni Ottanta. Il primo esemplare di Walkman venne lanciato sul mercato il 1 luglio del 1979, superando le più rosee aspettative dei suoi stessi creatori. La casa di produzione giapponese veniva da un brutto flop di 4 anni prima, quello del Betamax, il sistema di videoregistrazione a nastro magnetico destinato a rivoluzionare la fruizione di contenuti audiovisivi, ma soppiantato dal VHS ancora prima di dimostrare le sue indiscutibili potenzialità. E ne aveva di potenzialità. Il Betamax era tecnicamente superiore al suo diretto concorrente, introdotto dalla JVC, in tutto e per tutto, dalla qualità del supporto alla definizione dell'immagine, ma aveva due piccoli problemi, che i manager a Tokyo non avevano visto per tempo. Costava troppo e i nastri duravano troppo poco. Nelle prime settimane le vendite procedettero a rilento, ma una strategia promozionale molto aggressiva e una buona campagna stampa fecero il miracolo. Tanto che nei successivi 2 mesi il Walkman sfiorò la quota record di 50.000 esemplari venduti. Col tempo il Walkman è diventato una vera e propria icona pop e grazie alla sua versatilità è arrivato a permeare gran parte della cultura cinematografica degli anni Ottanta. Ai cameo sul grande schermo del lettore portatile sono dedicati diversi siti vecchi quasi quanto internet e tra le sue apparizioni più notevoli troviamo veri e propri cult del calibro di 9 settimane e mezzo, Terminator, Stranger Things, Ghostbusters, Pretty Woman, Footloose e il già citato Ritorno al Futuro, nell'indimenticata scena iniziale, sulle note di The Power of Love. Senza la filosofia del Walkman, forse oggi non esisterebbero gli iPod o qualsiasi altra cosa che dà il potere di scegliere un'emozione musicale e farla diventare la colonna sonora della nostra vita.
4: We got it together, didn't we?

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Winston Churchill.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella

0: Radio Legends.
1: Alcuni di noi hanno bisogno di essere salvati, ma tutti vogliono essere visti. Mariah Carey.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Legend Story.
1: Questo è un messaggio rivolto soprattutto ai maschi. Quante volte avreste voluto un guardaroba sempre perfetto ed elegante? Quante volte, oltre alla vostra macchina, avreste voluto pilotare aerei, motoscafi o elicotteri? E soprattutto, quante volte avreste voluto essere irresistibili di fronte a donne belle e impossibili? Insomma, quante volte avreste voluto essere Bond? James Bond. Il personaggio di James Bond è nato nel lontano 1953 dalla mente di Ian Fleming, in un momento alquanto improbabile per scrivere, ovvero durante il viaggio di nozze, quando si trovava nell'Oceano Indiano e diede vita all'iconico personaggio di Bond con il primo romanzo, Casino Royale. Per 13 romanzi e 2 raccolte, Ian Fleming, per scrivere questo romanzo, si basò sulla sua esperienza personale come agente dei servizi segreti inglesi. Fleming diede a Bond tutti i suoi vizi, come bere e fumare, e soprattutto una certa misoginia nei confronti delle donne, che cadevano ai piedi dell'agente segreto più affascinante della storia, anche se lui sembrava non appartenere mai a nessuna. Fleming crea con James Bond una specie di supereroe senza superpoteri, una vera e propria maschera perfetta di quello che più o meno intimamente ogni uomo desidera essere. Nel 1962 James Bond passa dalla carta stampata alla pellicola con le fattezze iconiche di Sean Connery, in 007 Licenza di uccidere. Pur realizzata a basso costo, la pellicola si rilevò un grande successo commerciale e la prima di una longeva serie. Già da questo primo capitolo sono presenti alcuni dei marchi di fabbrica del film di 007, come la cosiddetta sequenza Gumbrail e la raffinata elaborazione stilistica dei titoli di testa. Connery interpretò 6 film su Bond. L'attore scozzese però non è quello che ha interpretato più volte James Bond. Il primato va a Roger Moore, che ne conta addirittura 7. Dopo di Moore arrivano le 2 volte Timothy Dalton, le 4 Pierce Brosnan, per chiudere con Daniel Craig, che dal 2006 al 2021 ha incarnato per 5 volte i panni di James Bond. James Bond è, da oltre 60 anni, uno degli eroi più amati della storia del cinema. Forse uno dei segreti è che il carattere e la cifra stilistica del personaggio sono cambiate con il passare del tempo, raccontando in qualche modo le varie epoche che ha attraversato. Bond è sempre Bond, ma i vari attori che lo hanno caratterizzato hanno donato sfumature diverse al personaggio. Se il Bond di Connery era sprezzante con le donne che negli anni 60 non avevano raggiunto nessun diritto, quello di Moore era molto più autoironico e al passo coi tempi dei favolosi anni 80. I Bond di Dalton e Brosnan erano sempre più violenti e cinici come i tempi che rappresentavano, fino ad arrivare a Daniel Craig, che ci presenta un Bond disilluso e molto meno sicuro di sé. Quello che è sicuro è che James Bond ormai è leggenda. Mi rivolgo sempre ai maschi per chiudere. Ricordatevi che il mio nome è Rossi. Mario Rossi. Non funziona. Fatevene una ragione.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot. Radio Legends, più iconic che mai. Go.

0: Nella nostra galassia ci sono 400 miliardi di stelle e nell'universo ci sono più di 100 miliardi di galassie. Pensare di essere unici è molto improbabile. Margherita Hack.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore, il rigido inverno non lo assiderava, non c'era vento più aspro di lui, non c'era neve che cadesse più fitta, non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte pigliarlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio, per un sol verso si potevano vantare di essere da più di lui. Più di una volta si spargevano con larghezza. Scrooge no, mai. Questa frase, direttamente da uno dei capolavori di Charles Dickens, Il canto di Natale, libro del 1843, tratteggia uno dei personaggi più leggendari della storia della letteratura, Ebenezer Scrooge, il protagonista del celebre romanzo. Per chi non lo conoscesse, Scrooge è tirchio, avaro, con un cuore di ghiaccio. Disprezza il Natale che considera solo una perdita di tempo. Tratta tutti male, il suo impiegato, la sua famiglia, la sua vita stessa. In una magica notte di Natale, viene visitato dai fantasmi del Natale passati, presenti e futuri, e grazie a queste visioni diventa un uomo nuovo, gentile e benevolo. Scrooge è così affascinante perché Dickens, attraverso la sua storia, ci fa capire che non importa quale sia la nostra età e quanto gravi siano gli errori da noi commessi, c'è sempre un tempo per migliorare, a patto che lo si voglia davvero. La storia di Scrooge e del suo canto di Natale ci insegna anche che nessun uomo è solo veramente cattivo. Quante volte abbiamo incontrato nella nostra vita persone che abbiamo etichettato come malvagie senza andare a fondo, giudicando senza capire magari che nel passato di quella persona ci saranno sicuramente dei traumi per renderla così sgradevole. Tutti noi siamo alle prese con i fantasmi del nostro passato e con quelli del nostro futuro e abbiamo il dovere nel presente di scacciare via la parte di Scrooge che c'è in tutti noi e accogliere con la medicina dell'amore lo Scrooge ferito degli altri. Chiudiamo così come abbiamo aperto questa leggenda con una frase. Non è di Scrooge, non è del canto di Natale, non è di Dickens. Ieri è passato, domani è incerto, oggi è un regalo ed è per questo che si chiama presente. Kung Fu Panda.
2: One ticket, please.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends, Legends.
5: Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: La vita è una grande sorpresa. Non vedo perché la morte non potrebbe essere una anche più grande. Vladimir Nabokov.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Legends. Radio Legends.

0: Legend Story. C'era una volta un lago molto profondo, oscuro e sferzato dal vento. Se questa fosse una favola, potrebbe iniziare sicuramente così. Quello che faremo però sarà fondere assieme fantasia e realtà per approdare sulle sponde del più celebre lago di Scozia, o forse del mondo, e raccontarvi la leggenda del mostro di Loch Ness, o più affettuosamente, Nessie. Occorre viaggiare a ritroso nel tempo, fino agli albori del Medioevo, per ritrovare la prima traccia mai scritta sul mitico mostro di Loch Ness. Un monaco, di nome Adamnano, proveniente dall'isola di Iona e discepolo di San Colombano, venne mandato nelle Highlands per cristianizzare le popolazioni locali. Partecipando ad un funerale sulle rive di Loch Ness, il monaco venne assalito da una bestia che strisciò fuori dall'acqua. Passò tanto tempo da allora e furono davvero poche le menzioni su quello strano essere. Almeno fino al 1930, quando vennero registrate alcune testimonianze di persone che videro una sagoma non ben definita muoversi tra le acque del lago. Il momento clou della storia del mostro di Loch Ness arriva il 22 settembre 1933, quando il signore e la signora McKay, albergatori di Drumnadrochit, videro di nuovo qualcosa fuori uscire dalla superficie di Loch Ness. La notizia si diffuse e nel novembre dello stesso anno, Hugh Gray divenne celebre per essere stato la prima persona a scattare una foto di Nessie. Molti ritengono che Gray non fotografò altro che un cigno in controluce, ma ciò che realmente vide tramite il suo obiettivo resta un mistero, perché il negativo originale è andato perduto. Il 1934 è l'anno in cui viene scattata la foto più celebre di Nessie. Si tratta dell'immagine che tutti abbiamo in mente, fotogramma che sembra ritrarre un essere simile ad un dinosauro dal collo lungo nuotare placido nel Loch Ness. Questa foto è chiamata Surgeon Photograph, fotografia del chirurgo. L'immagine divenne famosa in tutto il mondo dopo la pubblicazione sul Daily Mail. Fu questo probabilmente il momento in cui nacque la leggenda di Nessie. Dagli anni 30 in poi gli avvistamenti si moltiplicano senza sosta. Più recentemente, nel 2011, venne usato addirittura il sonar per ispezionare le acque del Loch Ness. Inizialmente sembrò che qualcosa effettivamente ci fosse, ma studi più approfonditi hanno rivelato che ciò che il sonar percepì altro non era che zooplancton. Ad ogni modo, ci sono sempre stati molti dubbi sulla veridicità di testimoni e fotografie. Perché quindi si parla ancora del mostro di Loch Ness ai nostri giorni? Perché in fondo tutti amiamo dare alla realtà un aspetto più avventuroso di quello che ha.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Il vinile adesivo è un materiale utilizzato per la realizzazione di prodotti grafici e pubblicitari, grazie alla sua versatilità e al suo adattamento alla stampa. È plastico, flessibile e resistente. Viene venduto a rotoli o a fogli di vari colori con svariate finiture come lucida, opaca e glitter. Questa è la descrizione tecnica, ma per tutti noi il vinile è quell'oggetto dal fascino inimitabile e senza tempo che non stanca mai. Un simbolo di intramontabilità che, collegato alla parola musica, lo fa entrare di diritto nella magia delle cose belle della vita. Prima dell'introduzione del vinile sul mercato nel 1948, i dischi venivano prodotti in gomma lacca a 78 giri. Con il vinile si producono dischi a 33 e 45 giri. La differenza consiste nella velocità di rotazione del disco al minuto, il che permette al suono di essere più piacevole e più caldo, soprattutto se paragonato ai moderni metodi di digitalizzazione della musica. E poi c'è la sua ritualità: si accende il giradischi e ci si collega per l'ascolto. Si toglie il disco delicatamente dalla sua custodia e lo si pulisce con cura da eventuali granelli di polvere. Lo si appoggia sul piatto e si dà l'avvio alla riproduzione, la cui informazione sonora viene letta per mezzo di una puntina di diamante. Da quel momento inizia la magia della pienezza del suono, imperfetto, con piccole sbavature, ma autentico ed emozionante. Il vinile non nasconde su di sé i segni del tempo che passa. Essendo fatto di un materiale sensibile e raffinato, non è indistruttibile, va trattato con delicatezza. Per questo motivo ogni vinile è diverso da tutti gli altri, perché si cresce e si invecchia diversamente e ogni vinile porta con sé la sua storia e quella dei suoi appassionati che continuano ad apprezzarlo. A proposito di appassionati, il vinile più raro, costoso e ricercato dai collezionisti è The Black Album di Prince, il cui valore si aggira intorno ai $28,000 a causa delle pochissime copie originali esistenti al mondo. Mentre il più venduto di tutti i tempi è Thriller di Michael Jackson, con oltre 100 milioni di copie vendute. Prince e Michael Jackson, due icone che, come il vinile, hanno sposato la musica e l'intramontabilità.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non abbattere mai una palizzata prima di conoscere la ragione per cui fu costruita. Gilbert Keith Chesterton.

Radio Legends, più iconic che mai.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Sai qual è il vero fascino del matrimonio? È che rende inevitabile la necessità dell'inganno. Sky Dumont, Eyes Wide Shut.

0: Legend Story. C'era una volta un tempo dove chi voleva vedere televisione si doveva accontentare di pochi canali Rai e Mediaset che producevano un palinsesto ben preciso. Se c'era un programma o un film che ti interessava, dovevi stare lì a quell'ora, in quel momento, per non perdere l'appuntamento. Oggi siamo in grado di crearci da soli la nostra programmazione, per vederla quando e come ci pare. Questa enorme possibilità arriva nel 1997, quando arriverà qualcosa che cambierà per sempre il mercato televisivo ed in generale tutto il settore dell'offerta audiovisiva. Reed Hastings e Mark Randolph creano Netflix. Prima un po' di storia. Tutto parte da un'intuizione semplice e geniale. Siamo in piena epoca di noleggio videocassette e se si potessero sommare tutte le multe pagate dal genere umano per i ritardi della consegna del film noleggiati, le manovre finanziarie per i prossimi 20 anni non servirebbero. Reed e Mark partono da questo, fanno in modo di fondare un videonoleggio che porta e soprattutto viene a prendere a domicilio i film desiderati, evitando del tutto il problema dei ritardi. Il successo è senza precedenti. Netflix diventa un colosso che, oltre a esaudire un'esigenza di mercato, forma una community di utenti completamente profilati. Netflix sa tutto dei suoi clienti, che genere di film prediligono, attori del cuore e capacità di spesa. Poi arriva la crisi del supporto digitale. Videocassette e DVD diventano obsoleti, ma grazie all'enorme bacino di fruitori, Netflix si trasforma e con l'avvento del file sharing la piattaforma diventa un punto di riferimento dell'audiovisivo on demand. In pratica tutti si possono creare il proprio palinsesto direttamente sul computer e sulla smart TV. Questo mostro dell'audiovisivo diventa talmente potente da diventare produttore di alcune serie TV che sbanca sia dal punto di vista della critica sia per il pubblico. In pratica si bypassa totalmente la TV generalista. Si produce in totale libertà e soprattutto si ha un riscontro immediato se la proposta piace al pubblico. Si può vedere una puntata di qualsiasi serie o format TV. Se è bella si continua a pagare e a vedere. Per certi versi Netflix è uno dei principali imputati dell'assassinio delle sale cinematografiche, ma nello stesso tempo ha fatto sì che se gli anni 70 saranno ricordati per la qualità e il numero dei dischi di rock che sono stati prodotti in quel periodo, allo stesso tempo gli anni 2000 saranno consegnati ai posteri come l'era delle serie TV.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Cause I gotta have faith.
1: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconiche che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Enormi e aggraziati allo stesso tempo, le balene sono dei veri e propri giganti gentili dei mari. Nonostante raggiungano dimensioni ragguardevoli, questi animali sono tutt'altro che facili da avvistare. Ma se avrete la fortuna di incontrarle, questa esperienza sarà così intensa da restare nel vostro cuore per sempre. Non per niente, il whale watching è una delle esperienze più emozionanti che vi possano capitare. La natura benevola e per nulla aggressiva di questi grandi mammiferi è contestata solo da uno dei racconti più leggendari della storia della letteratura, Moby Dick. Il successo di quest'opera letteraria merita addirittura una citazione nell'Enciclopedia Treccani, che recita testualmente: Moby Dick, nome dell'enorme balena bianca di leggendaria astuzia e ferocia, creata dalla fantasia di Herman Melville nel romanzo che apparve a Londra col titolo The Whale, 1851, e subito dopo a New York col titolo Moby Dick. Capolavoro della letteratura marinaresca, il romanzo narra l'epica lotta ingaggiata dal capitano Ahab a bordo della baleniera Pequod contro il mostruoso cetaceo, simbolo della cieca violenza e del male. La storia si finge raccontata dal giovane marinaio Ismaele, unico superstite del disastro con cui si conclude la caccia all'imprendibile mostro. Dall'opera sono state tratte versioni teatrali, televisive e cinematografiche, tra le quali si ricorda il film Moby Dick, 1956, La balena bianca, di Jay Houston. Il fascino leggendario di Moby Dick è tutto nel simbolismo. Per il puritano Melville, la lotta epica tra Ahab e la balena rappresenta una sfida tra il bene e il male. Moby Dick riassume inoltre il male dell'universo e il demoniaco presente nell'animo umano. Moby Dick è anche quel sogno che non riusciamo a raggiungere, quell'amore impossibile e non corrisposto che ci fa soffrire. Moby Dick è anche il peso quotidiano del nostro vivere e di cui ci dobbiamo assolutamente liberare. Anche a distanza di anni, leggere Moby Dick è d'obbligo, anche se le pagine di questo capolavoro ci porteranno esattamente al punto contrario della pace e dell'ammirazione che potremmo provare se mai una volta incontreremo nella nostra vita la maestosità di una balena.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Se vuoi davvero conoscere come è fatto un uomo, prendi nota di come reagisce quando perde del denaro. Simone Veil.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento. Mark Twain.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Se una volta nella vita avete sognato di essere un agente segreto, sicuramente siete affascinati dai linguaggi cifrati, dalle possibilità di comunicare senza per forza essere costretti ad usare parole e concetti della vostra lingua. Uno dei linguaggi cifrati più famosi alla portata di tutti è senza dubbio il leggendario codice Morse. Ma qual è la sua storia? Chiamato anche alfabeto Morse, il codice Morse è un metodo di trasmissione in codice composto da linee e punti disposti in una precisa sequenza con cui si rappresentano le lettere dell'alfabeto ed i suoi numeri, oltre che i segni di punteggiatura. Questo codice fu inventato nel 1835 da Samuel Morse, pittore ed inventore statunitense da cui prende il nome, ma venne perfezionato dal suo collaboratore Alfred Vail. Vi sono state controversie riguardo a quale dei due debba essere attribuita l'invenzione del codice, ma il brevetto fu depositato da Morse il 3 ottobre 1837. Usato per trasmettere messaggi tramite telegrafo oppure tramite segnale radio, l'alfabeto Morse fu da subito considerato il miglior modo per l'invio di informazioni ed ebbe un successo indiscusso, tanto che fu utilizzato a livello internazionale per le comunicazioni marittime fino al 1999. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington. Il primo messaggio venne inviato il 24 maggio 1844 e fu "What hath God wrought?" dall'inglese "Cosa ha fatto Dio?" espressione tratta dal libro dei numeri della Torah. Codice Morse è rimasto nel cuore di tanti perché per molti è stato il primo codice cifrato che hanno incontrato nella loro vita, soprattutto per chi è nato nella seconda metà di questo secolo. Per i giovani sicuramente risulterà un pezzo di antiquariato sostituito oggi dal linguaggio cifrato delle chat, i vari TVB e faccine che in qualche modo rispondono alla stessa esigenza di comunicare in maniera più o meno segreta. Chissà se tra qualche centinaio di anni i nostri pronipoti, guardando le antiche chat, avranno il dubbio di discendere da una stirpe di agenti segreti. Ai posteri, la leggendaria sentenza.
0: Radio Legends.

Riponi la tua fiducia soltanto nei fatti e non ti fidare delle parole. Nella vita troverai sempre molte persone che vivono male e parlano bene. Demofilo,

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
6: Legends. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Nella mitologia greca, la dea della vittoria si chiama non a caso come la protagonista della nostra storia, Nike. La Nike nasce il 25 gennaio del 1967. Nel momento in cui lo studente di economia Phil Knight e l'allenatore della Oregon University Bill Bowerman costituiscono un marchio che importi dal Giappone scarpe sportive. Sembra una mossa scontata, ma in quel periodo storico nessuno ancora aveva guardato al mercato asiatico e soprattutto il business delle scarpe in America era dominato dai grandi colossi come Adidas, Puma e compagnie simili. Enormi multinazionali delle calzature sportive a cui si contrappone una piccola società costata $500 a testa tra Knight e Bowerman. Con una prima società, la Blue Ribbon, i due soci cominciano come importatori di scarpe prodotte dalla società nipponica Tigers e poi nel 1971 decidono di produrre la loro linea personale di scarpe sportive tramite la nuova società battezzata Nike. Nello stesso anno, peraltro, la Nike si dota del suo logo simbolo, vale a dire lo swoosh. Esso viene creato da una studentessa della Portland State University, Caroline Davidson, che segue il corso di grafica e che realizza il logo su richiesta esplicita di Knight. La Davidson accetta di lavorare al progetto a un prezzo di $2 l'ora, quindi presenta l'idea vincente. Lo swoosh, il cui valore è attualmente inestimabile, viene pagato alla studentessa solo $35, ma 11 anni più tardi la Davidson riceverà da Knight numerose azioni dell'azienda e un anello d'oro in segno di gratitudine. Il successo è crescente. Nike, a metà degli anni 70, comincia a rosicchiare grosse quote di mercato grazie soprattutto all'impiego di star dello sport come testimonial come John McEnroe nel 1978 e soprattutto Michael Jordan. L'accordo con il più grande giocatore di tutti i tempi è un altro colpo di genio dei proprietari della Nike. Gli propongono una scarpa personalizzata e un accordo di $500,000 l'anno per 5 anni, più una percentuale sulle vendite delle scarpe e opzioni sulle azioni. Da quel momento per la Nike esisteva solo un possibile risultato: vittoria.

0: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Neanche il leone banchetta sempre a carne. Forte com'è, talvolta si trova a dover digiunare. Se un'impresa facile, quella che gli dèi ti propongono, non avrai alcun merito né alcun demerito a compierla. La gloria è nelle imprese difficili. Teognide.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: L'abitudine è l'abitudine e non si può sbatterla fuori dalla finestra. Bisogna, a forza di persuasione, farle scendere le scale un gradino alla volta. Mark Twain.

0: Legend Story. Esiste un leggendario giocattolo che ancora oggi, a distanza di più di 50 anni dalla sua creazione, continua a esistere nell'immaginario ludico di tanti bambini. I Playmobil. Playmobil ha successo perché è senza tempo, è moderno perché colorato, riconoscibile, frutto di un accurato design. Ma non si lega alle tendenze del momento e quindi non è effimero. Le sue ambientazioni sono classici e intramontabili. Il West, il Medioevo, i pirati, i faraoni e la vita quotidiana. I personaggi non hanno nome, come le bambole di un tempo, battezzate dalle bimbe e non dagli uffici di marketing. All'inizio degli anni 70, prima della crisi petrolifera del 1973, la Geobra Brandestatter a Dietenhofen, vicino a Norimberga, produceva giocattoli in plastica relativamente voluminosi, come registratori di cassa, trattori a pedali, ma a fronte dell'aumento del prezzo della materia prima, decise di diminuire le dimensioni. Allora Hans Beck, direttore di produzione della Geobra Brandstatter, ebbe l'idea di creare una linea di pupazzetti provvisti di accessori. Fece così provare i prototipi ai suoi nipoti, che subito li apprezzarono con entusiasmo. Dal 1970 Hans Beck iniziò a elaborare una nuova linea di giocattoli che venne poi presentata alla Fiera del Giocattolo di Norimberga del 1974, ottenendo un successo immediato, a tal punto che la Geobra Brandstatter divenne il primo produttore di giocattoli della Germania. La prima serie era formata da personaggi di genere maschile, mentre le figure femminili furono prodotte dal 1976. Nel 1981 fecero le loro apparizioni i primi bambini, di 2 cm più piccoli, alti 7,5 cm. All'inizio solo testa, braccia e gambe dei personaggi erano in grado di muoversi, ma dal 1982 le mani divennero movibili e capaci di girare. Si sono aggiunte in seguito nuove acconciature più particolareggiate e abbigliamento dettagliato che non era più di colore uniforme. Da quel 1974 i Playmobil sono diventati apprezzatissimi compagni di gioco per i bambini di tutto il mondo, anche grazie alle loro molteplici ambientazioni e alle diverse tipologie di personaggi proposti. Si stima che siano stati prodotti quasi 3 miliardi di pupazzetti e che siano distribuiti e venduti ancora oggi in quasi 100 paesi. Così come i suoi naturali antagonisti, i Lego, i Playmobil hanno generato film, libri e cartoni animati e sono la dimostrazione che la semplicità e la fantasia sono le migliori armi per far felice un bambino.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile?

Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends. Radio Legends.

0: to the company store.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
1: Mi credereste se vi dicessi che un uomo di mezza età, con un lavoro senza prospettive, incapace di aiutare la propria famiglia e addirittura violento con suo figlio, è riuscito a diventare una delle più grandi icone comiche della televisione internazionale? Sto parlando di Homer, dei Simpson. Una famiglia davvero disfunzionale, che oltre a Homer, che rappresenta il caso peggiore di americano medio, obeso, alcolizzato, violento e con il quoziente intellettivo di un comodino, vede la presenza del figlio Bart, un teppista ingestibile, sua sorella Lisa, talmente concentrata nell'essere la migliore da diventare paranoica e nevrotica, mamma Marge, costretta a reprimersi per riuscire a far funzionare questa famiglia, e la piccola Maggie, che in tutta la serie ha parlato solo una volta, per pochi secondi, in un episodio della 28ª stagione durante una seduta collettiva di psicoterapia, ma nessuno della famiglia se n'è accorto, perché erano tutti intenti a litigare tra loro e ha deciso quindi di non parlare mai più. Nonostante questo ritratto non proprio edificante, i Simpson sono stati capaci di intrattenere e far ridere non solo i bambini, ma anche i grandi. È questa la loro magia. Grazie al genio del loro creatore, Matt Groening, i Simpson possono vantare ben 34 Emmy Awards, l'Oscar della televisione. Forse i Simpson piacciono a tutti perché non hanno mai cercato di creare una loro realtà, ma hanno preso quella del nostro mondo, esasperandola e trasformando eventi da cronaca nera in momenti goffi e divertenti. È questa ricerca della verità che ha permesso ai Simpson di avvicinarsi talmente tanto al reale, da arrivare addirittura a prevedere eventi veramente accaduti. Come ad esempio il finale del Trono di Spade, la scoperta del bosone di Higgs o addirittura l'elezione di Donald Trump ben 19 anni prima che succedesse. I Simpson sono stati parte della storia della televisione, ma allo stesso tempo sono attualità, sono il nostro presente e raccontano in maniera buffa la nostra storia. E per un certo verso sono anche parte del futuro della nostra televisione. Una cosa è certa, come lo è stato ieri, come è oggi, come lo sarà domani. Ci sarà sempre una famiglia riunita a guardare i Simpson dopo pranzo, vedendo allo specchio la sua stessa miseria ed esorcizzandola con una bella risata.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. Clint Eastwood, il biondo, il buono, il brutto e il cattivo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
5: Legends, Radio Legends.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: dimineața e su Radio Legends.
1: Quando desideri qualcosa, tutto l'universo cospira affinché tu realizzi il tuo desiderio. Paulo Coelho.

0: Legend Story.
1: Esiste un solo gioco leggendario che ci dà la possibilità di avere la soddisfazione di possedere l'intelligenza di Sherlock Holmes, l'arguzia di Poirot e la capacità di ragionamento di Miss Marple. Quel gioco si chiama Cluedo. Durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra, nei rifugi antiaerei, c'era la necessità di far passare il tempo e tenere lontana la paura. Fu proprio in una situazione critica come questa che Anthony Pratt, aspirante pianista e impiegato presso uno studio legale insieme alla moglie Elba, ideò un gioco che permettesse di vivere le emozioni di un vero detective. L'ambientazione era una classica casa di campagna con un delitto, un'arma e una serie di sospettati tra cui scoprire l'assassino. Il tutto trasformato in un gioco da tavolo con tanto di carte, dadi e tabellone, disegnato in origine dalla stessa moglie di Pratt. Finita la guerra, erano usciti diversi giochi da tavolo di ambientazione gialla, ma Pratt non si perse d'animo, presentando nel 1948 la sua versione del gioco con il nome di Murder, alla Weddington, una casa editrice inglese con grande fiuto per gli affari, visto che aveva appena acquistato, proprio in quel periodo, un gioco leggendario come il Subbuteo. La Weddington crede nell'idea di Pratt, semplifica leggermente le regole originali per rendere il gioco più dinamico e soprattutto gli cambia il nome, da Murder a Cluedo, unendo la parola clue, indizio, con il termine latino ludo, gioco. Il successo fu immediato e il gioco sbarcò oltreoceano nel 1949, acquisito da un altro nome tutelare dell'editoria ludica, la Parker Brothers, la stessa del Monopoly. Lo sbarco in America e la diffusione in tutto il mondo rendono Cluedo il gioco per detective più famoso nel mondo. Nel 1972 in America viene scomodata persino la figura di Sherlock Holmes, che giocava a Cluedo nello spot promozionale insieme al Fido Watts. Come spesso succede nella storia delle grandi idee, Pratt non riuscì a godere appieno del successo commerciale della sua creatura. La Weddington acquisì i diritti di Cluedo, rilasciando a Pratt la cospicua somma di 5.000 sterline. Una somma considerevole per l'epoca, ma ridicola, di fronte al fatto che al mondo sono state vendute 150 milioni di copie del gioco, 30 versioni differenti dello stesso, due serie TV britanniche, il primo musical interattivo con 216 finali diversi e perfino un film del 1985. Pratt si è sempre dichiarato soddisfatto per l'accordo raggiunto. Con i soldi ricevuti ha potuto permettersi l'acquisto di un pianoforte e una vita serena. Ma chissà se nell'animo più che Sherlock Holmes non si sia sentito l'ispettore Clouseau.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda, più iconic che mai. Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Può uno dei più feroci pugili della storia della box sciogliersi in lacrime mentre cura le sue creature preferite, i piccioni? Se stiamo parlando di Mike Tyson, la risposta è sì. Per arrivare ad essere il più giovane campione del mondo della storia della box, Tyson è passato per una storia fatta di drammi, rabbia ed emarginazione. Un bambino timido, insicuro e sovrappeso. Questo è l'aspetto fisico e caratteriale di Mike Tyson in età infantile. Deriso da tutti per il suo aspetto e per la sua voce quasi in falsetto, che gli valse il soprannome di Little Fairy Boy, letteralmente la piccola fatina. Riuscite ad immaginare come uno degli uomini più spaventosi del pianeta potesse avere questo soprannome? La fatina cresce a Brownsville, quartiere a sud-est di Brooklyn, dove spacciatori, prostitute, gang e alcol fanno da padroni. Mike è un ragazzo insicuro e sensibile, che soffre di fronte al decadimento in cui vive, non avendo nemmeno in casa un rifugio dove evadere dalla realtà crudele che lo circonda. Il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva solo 2 anni e la madre Laura, alcolista, non è in grado di tenere le redini della casa, lasciandolo solo all'età di 16 anni a causa di un tumore. Non potendo contare sul calore della famiglia, il piccolo Mike coltiva una particolare passione. Ogni volta che qualcuno lo sbeffeggia, si rifugia sul tetto di una casa dove alleva dei piccioni. Un pomeriggio, però, un ragazzo più grande di lui prende pesantemente di mira lui e i suoi amici più amati, uccidendone uno davanti ai suoi occhi. Quello è stato il primo momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della rabbia e della forza che quel ragazzino poco curato, Dirty Mike, aveva dentro di sé. Da quel giorno in poi la sua vita prende una strada completamente diversa. Da fatina a Iron Mike. Entra in una gang, The Jolly Stompers, gli allegri picchiatori, collezionando circa 38 arresti prima dei 13 anni. Durante uno dei soggiorni al riformatorio incontra Bobby Stewart, ex pugile e allenatore, ed è proprio lì che Mike si fa notare. Nonostante la giovanissima età, aveva una forza disumana e una cattiveria che, se incanalata nel modo giusto, avrebbe potuto essere un'arma in più per un pugile. Stewart lo segnala a Cus D'Amato, già manager di pugili affermati, il quale rimane colpito dal ragazzo. Fa il suo esordio nella box professionistica il 6 marzo 1985, annientando il suo avversario con un KO dopo 107 secondi. L'anno successivo, più precisamente il 21 novembre 1986, a 20 anni, diventa il più giovane a conquistare un titolo dei pesi massimi, battendo Trevor Babrick. Vincerà i suoi primi 19 incontri per KO, 12 dei quali alla prima ripresa. Tyson ha difeso le sue cinture in 9 occasioni, fino alla sconfitta contro Buster Douglas, definita una delle più grandi sorprese della storia dello sport. Ci fermiamo qui. La sua vita dopo la fine della carriera pugilistica è altrettanto travagliata tra denunce di stupro e spettacoli a Broadway in cui racconta la sua vita. Ci fermiamo qui solo per dire che dietro molte leggende dello spettacolo e dello sport spesso ci sono grandi drammi, perché solo con il dolore si può diventare leggende.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei starmene seduto per ore a guardarlo. Jerome Klapka, Jerome.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: È meno dannoso sbagliare nell'agire che essere indecisi e tergiversare sempre. Baltasar Gracián.

0: Legend Story.
1: Avete già fatto una previsione su come andrà il vostro futuro? Oppure siete tipi che si affidano a una profezia? Qual è la differenza? Una profezia è un'affermazione che prevede il futuro. Tuttavia, c'è un'importante differenza tra profezia e previsione. Una previsione è alla base un processo empirico e logico, mentre una profezia non è legata ai dati di fatto e ragionamenti, ma alla supposta prescienza o chiaroveggenza di chi se ne fa portatore. La leggenda in capo alle profezie è sicuramente Michel de Nostredame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus nasce in Francia a Saint-Rémy-de-Provence, nella vallata del Bô, il 14 dicembre 1503, in pieno periodo rinascimentale. Le origini di Michel de Notre-Dame sono ebree, le sue capacità divinatorie sono frutto di studio, ma anche della sua genealogia. Molti dei suoi avi appartenevano alla tribù ebrea di Issachar, un gruppo di persone che si diceva fosse in possesso di conoscenze di tutte le formule geometriche, cosmologiche e algebriche usate in seguito nella Torah e nella costruzione del Tempio di Salomone. Dopo la diaspora, il sapere si tramandò fino ad arrivare nelle mani di Nostradamus. Nostradamus a 16 anni conosce già il latino, il greco e l'ebraico, e a 17 anni conclude i suoi studi universitari per poi svolgere la professione di medico a Bordeaux. La sua opera e documento più conosciuto sono le Centurie astrologiche, libri profetici dal linguaggio oscuro che ancora oggi non finiscono di incantare e incuriosire per i contenuti. Scritte in quartine poetiche, le Centurie contengono autentiche premonizioni ottenute attraverso la pratica astrologica ma anche mediante procedimenti magici. Alcuni ritengono che Nostradamus abbia predetto gli attacchi alle Twin Towers dell'11 settembre 2001, l'ascesa di Hitler, che potrebbe secondo gli esperti essere l'anticristo di cui parlano i suoi scritti, e ritengono che altri potrebbero avverarsi, come il terremoto che dovrebbe colpire la California e il fiume Mississippi. Gli esperti parlano anche di una sua profezia che parla di un cataclisma che distruggerebbe la Terra nel 3797. E su questo possiamo fare una previsione certa. Non sapremo mai se ha ragione o torto. Tante volte è meglio non sapere.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Si può aspettare per 76 anni un incontro stellare? Sì, se vogliamo vedere la cometa di Halley. Sebbene sia la cometa più famosa al mondo, molte persone ancora non sanno cosa sia. La cometa di Halley è una cometa di grandi dimensioni con molta luminosità, che può essere vista dalla Terra e che ha un'orbita attorno al Sole, proprio come il nostro pianeta. Prende il nome dallo scienziato che l'ha scoperta, Edmund Halley, nel 1705. Per quanto riguarda l'origine della cometa di Halley, si pensa che si sia formata nella nuvola di Oort, alla fine del Sistema Solare. Halley calcolò che lo stesso astro chiomato da lui osservato nel 1682 doveva essere passato varie volte nel passato in prossimità della Terra e, confrontando le sue osservazioni con quelle di precedenti passaggi, predisse il ritorno della cometa dopo 76 anni circa, un evento al quale lui non avrebbe potuto mai assistere ma che gli regalò un posto di tutto rispetto nella storia. I calcoli e le previsioni di Halley si dimostrarono esatti e la cometa fu riscoperta, o meglio riosservata, per la prima volta nella notte del 25 dicembre del 1758 dall'astronomo non professionista tedesco John Palitzsch, che la osservò da Prolis, un paese nei pressi di Dresda. L'avvistamento, proprio nel giorno di Natale, unito all'opera del celebre pittore fiorentino Giotto, che nel 1301 immortalò la cometa sull'affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova, diede vita alla leggenda che vuole che la cometa di Halley sia proprio quella che in passato aveva indicato la via ai Re Magi. In base agli studi effettuati dagli astronomi, si può affermare con sicurezza che il primo passaggio registrato della cometa risalirebbe addirittura al 240 a.C. Ci fu un passaggio in particolare, quello del 1910, che destò preoccupazione e infatti fu preceduto da una ridda di notizie tragiche. La Terra sarebbe stata toccata dalla coda di gas della cometa stessa. Si diffuse così un grande allarmismo che spinse addirittura alcune persone a suicidarsi. Il passaggio nel punto più vicino alla Terra, il 19 maggio del 1910, non fece però alcun danno, anzi, la cometa fu seguita con i telescopi degli astronomi sani e salvi fino all'estate del 1911. Insomma, la cometa di Halley è la star del firmamento celeste e per questo sul suo passaggio sono stati raccontati migliaia di libri e storie. Probabilmente si vedrà di nuovo nell'anno 2061-62 e sarebbe davvero un peccato non esserci.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Vorrei che portassimo ferri da stiro sulla testa per impedirci di crescere, ma disgraziatamente i boccioli diventano rose e i gattini gatti. Piccole donne,

Radio Legends, più iconic che mai.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: L'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità. Ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Marilyn Monroe.

0: Legend Story. Pescate una carta dal mazzo dei vostri ricordi. Ecco, bravi. Oggi è uscito il Joker. La storia dell'iconico nemico di Batman inizia negli anni 30, quando Bill Finger e Jerry Robinson sono alla ricerca di ispirazione. Si dice che sia partito tutto dall'attore Conrad Veidt e dal personaggio Gwynplaine, cui diede vita nell'Uomo che ride, film di Paul Leni del 1928. Ma la somiglianza tra Gwynplaine e il Joker riguarda solo la parte visiva del personaggio, non quella caratteriale. Il Joker riprende il sorriso stravagante e il fisico snello di Veidt. Nel 1940 Joker fa la sua apparizione nel primo numero di Batman e diventa il nemico numero uno per antonomasia dell'uomo pipistrello. La sua nemesi, tanto freddo al limite del glaciale, è Bruce Wayne, tanto è pazzo e straripante il Joker. Le origini dell'uomo, che poi sarebbe diventato il Joker, sono sempre state avvolte nel mistero. Solo nella sua incarnazione fumettistica furono dati diversi flashback che narravano come era nato il personaggio. Joker era stato solo un antagonista di Batman fino al 1973, quando Patrick O'Neill realizza le sceneggiature del primo numero del serial The Joker, disegnato da Irv Novi, senza però raggiungere un grandissimo successo. Dopo altri tentativi, fu il leggendario autore e disegnatore Alan Moore a produrre un'opera tutta dedicata al Joker. Si tratta di Batman, Killing Joke, considerata una delle migliori storie di Batman, piena di flashback che raccontano la vita del Joker prima di diventare quello che tutti conosciamo. L'opera di Alan Moore ha ispirato le origini del personaggio del film di Tim Burton, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. È proprio con il revival dei tanti film dedicati a Batman che Joker diventa il personaggio più magnetico dell'intera saga. Non per niente è stato impersonato da attori come Jack Nicholson, il compianto Heath Ledger e soprattutto il Joker inarrivabile di Joaquin Phoenix, che con il film omonimo diretto da Todd Phillips sbanca i botteghini e fa incetta di premi. Perché il personaggio del Joker è così affascinante ai nostri occhi? Forse perché, soprattutto nell'incarnazione di Phoenix, è un perdente con un passato tragico, costretto a vedere la vita in un modo dove tragedia e commedia sono legati da un filo sottilissimo. Forse perché, nei più reconditi meandri della nostra psiche, abita la voglia di vendicare le quotidiane angherie del nostro vivere quotidiano. Forse perché se peschiamo nel mazzo dei nostri ricordi e della nostra vita, almeno una volta abbiamo provato la follia di Joker.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

accompagnati a uno migliore di te, per lottar con lui con le migliori tue forze. Chi non è più innanzi di te, non può neppure condurti più innanzi. Friedrich Ruckert.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Ladies and gentlemen,

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story. Sei nel traffico da 2 ore. Hai solo una possibilità: far uscire tutta la rabbia. I pantaloni si accorciano, la camicia si strappa, il tuo corpo diventa gigante e assume uno strano colore verde e comincia a distruggere le macchine. Sei diventato l'incredibile Hulk. Calma, un momento. Questo non può avvenire nella realtà. L'incredibile Hulk è solo uno dei più leggendari eroi della Marvel e questa è la sua storia. Quello che oggi è a pieno titolo un membro degli Avengers ha conquistato il grande pubblico già negli anni 70, quando Lou Ferrigno gli ha dato il volto in uno dei telefilm più fortunati dell'epoca. La nascita di Hulk va fatta però risalire agli anni 60, quando il gigante di Giada prese forma nelle menti creative di due grandi, Jack Kirby e Stan Lee, geniali architetti di una nuova generazione di supereroi con super problemi, come amavano definirli. Personaggi per i quali i poteri erano allo stesso tempo un dono e una maledizione. E chi meglio del dottor Bruce Banner, condannato da un esperimento a trasformarsi in una montagna di muscoli verde, poteva rappresentare questa innovativa idea? All'inizio la trasformazione avveniva solo al tramonto per poi scomparire all'alba, ma il gigante ben presto iniziò ad apparire sempre più spesso contro la volontà di Bruce e divenne evidente che la molla capace di farlo emergere era la rabbia. Ispirato al mostro di Frankenstein e a Jekyll e Hyde, Hulk incarnava proprio la rabbia repressa di ogni uomo, pronta a esplodere. Ma era anche una creatura insospettabilmente eroica che, in fondo, voleva solo vivere in pace. Se la storia di Hulk è ormai ben nota, in pochi sanno che l'incredibile Hulk, l'albo a fumetti usciti nel 1962, si rivelò un fiasco clamoroso, al punto tale che si decise di chiudere la pubblicazione dopo solo 6 numeri. La Marvel continuò però a credere nelle potenzialità del personaggio e provò a riesumarlo nei Vendicatori e lo fece scontrare anche con la Cosa dei Fantastici 4. Altra particolarità del personaggio, il suo colore verde, è un dettaglio a cui si è arrivati quasi per caso. Nelle intenzioni di Kirby e Lee, Hulk avrebbe dovuto essere grigio, ma ogni volta la stampa non veniva bene. Il colore era troppo chiaro o troppo scuro. La soluzione è stata quindi scegliere un'altra tonalità, quella che poi lo ha reso unico fra tutti, il verde. Questa è la storia di Hulk, e magari la stai ascoltando in mezzo al traffico. Mi raccomando, calma!

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Il problema non è ottenere l'uomo che vuoi. Il problema è volere l'uomo una volta che l'hai ottenuto. Liz Taylor.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.